Merci beaucoup, c'est Don't Forget the Poet. Don't Forget the Poet est écrit dans les années 84, 5, 6. Et à l'époque, j'ai eu un innamoramento pour la musique, je ne sais pas, de l'amour. Innamoramento. Come dite innamoramento in francese? Amour? No. Non mi innamorate? Ah, vi innamorate. Ma l'innamoramento non è l'amore, è il movimento che porta all'amore. È la passione vers l'amour. Pardon. E dunque, la passione per Bill Evans, simplement all'epoca, che j'ai détesté all'epoca, all'adolescenza. J'ai détesté parce que j'aimais beaucoup de le blues, Bud Powell, Charlie Parker, le bebop. Art Blakey, Jazz Messengers, Horace Silver, McCoy Tyner, Chick Corea, e dunque. Ma l'evento che ha cambiato ma percezione di Bill Evans, della melodia, di tutto, è l'incontro con Chet Baker. Attraverso Chet che sono ritornato a Bill Evans. Ça è stato l'itinerario. J'aime de jouer un morceau que j'ai dédié à Chet, qui s'appelle From E to C, d'Enrico a Chet.

0: que la conclusion doit être avec les blues. Les blues, et la prochaine chanson est une chanson très particulière qui s'appelle Vacation from the Blues. Et une chanson de Johnny Mandel. Johnny Mandel est un compositeur américain, un arrangeur et tromboniste à l'origine, qui a composé The Shadow of Your Smile. La plus connue, mais il y a qui beaucoup de musique pour, comme tu l'appelles, musique per film en français sont des films, va bene, io chiedo sempre umilmente. Musique de film, ha scritto molti film, ha scritto molte canzoni anche usate anche da Bill Evans, ha scritto Emily, per esempio, usato, ha scritto Time for Love, ha scritto molte canzoni belle. La più famosa è sicuramente quella, ma poi abbiamo trovato, se sia io che Simone siamo, faccio la mia lotta quotidiana, daily struggle con la carta, abbiamo trovato in un album, non c'è molto di Mandel, c'è un solo album con tutte le parti scritte da lui benissimo armonizzate, era un grandissimo musicista, e abbiamo trovato questo pezzo simpatico che vi dedichiamo come pezzo finale, che si chiama Vacation from the Blues perché vuol dire proprio vacanze dalla tristezza, quindi è un'interruzione di tristezza, e questa è un po' la storia, giusto? Parla di questo, corretto? Scusa, no, non lo so, lo vuoi dire tu? No, è vero, cioè basta col blues, basta con la tristezza e basta, a fra poco.
1: On pourrait même ajouter Chega de Saudade si on parlait un peu en brésilien. Ici, je vous ai laissé Enrico Pieranunzi en italien. C'est tellement charmant de l'écouter parler au public du Via Valentino. C'était donc le 16 décembre en duo, 16 décembre 2025 en duo avec Simona Severini.